ma so sha ma ti oti si ya ni chemu enu nu a me ka se bi o ho se baabo sa ko bom pa ya o se bu pii ma bi bi ana onipa o bo ba da we di ready a chi a che da ku bi na o ya ti se oni ya bebe kasa o ya country and o share them o ma ka di akwa si ho o si yesu bra na ba tsira se o mu so asa ma ba akwa ba tsira se me di wa chi a che ura me di wa chi a che Nipa, and before Sermon, and before Kumi Nibasi, and who's your funny? They come up for your Sermon. Wamba, Mamma Bumba, Marie, bye bye. And check, and all Yamia, who's to show what you know, what say, or Mamma be any saying, the old woman, hallelujah. But some catch us also so, so sitting at a bossua. And show me her, and show me her, so to

Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! O baggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici!

Ato anaju se ujina ha peja osawate ehan bia pie wo dem ha e ra ni di adoma chedi egun krofo biso.

Media na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Media na mi want to many na titi. Na sa ra di nyam po ba sha mani mo nyamwe. Amana

0: Daniel Yamo. Sapem Titito. Nami Dasumi Kunkawa.
1: Yes, God.
0: Sapem Titigu.